0: ukade mbapire em makongo ke hengo e ga wo go nge ga se go ne mbapire e ga ona ta di ta go ntu dokumenti sta ma ga ga ona na go si tso ta di ta anzi tinzi program ki te tse tsirinde kom ta di bori go go se kwane eng programme te a ka te bori go go se tama te a ka go ta di programme se go nyam sna go ta ngo se go khirisa nye e sika wa ga ma ni tezi e ya gwa yen ire a ma de kwa ga a tsams ka tori se go gota
1: SABC.